Bemme bin sani premi bo. Ah, enyo mi yemi de. Me di free ni mi fie panso. Bemme bi

Bem, bem, sani, bremi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fi, e, pan, so. Ha, bem, bem, bien.